0: tu mundo está lleno de recuerdos. Retro 90.5 HD.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?